culi cazzuna, d'arezza, da punta, scarpe, cazzette, da pelle, da tulla, e sciammere, sciammarina, dale che file de buoi marina, cubettune, buttunera, ducce da burpa, se c'è fera, tibia, spada, sciocca,

la Sardegna in gasumetta, rossa rossa sta facetta, quello scuola che sa migliaia, sotto uno scoglio sa mizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sfasca pensosa, da sta maniera non trova partito, canna de resta lo marito, si è voglia di colluca, canna il mot, non le da fa, ora le cenze, ora lo scorno, anima e cuore e faccio di corno, e ci sentendo la sardella, se facciaia la fenomena.

la patente che stava deposta, la chiamai e faccia posta, tra le torace bravognato senza parola maladata, che aveva inghiandato la letterata, prima di innamorata, le carriera da chi si è, e ogni cosa la decente. Quando l'antisano poveriello, solo via e farfariello, niente alla casa, s'armarra solo, si carregaia con

pomponia parapessa, scupa luna per forze connesse, sciavaricchiuna, sicuta nosso, e la macosse filosa, vegni mongene calli rumore, pare da vicia scettero fuori, chi che mazze cortille cortielle, chi che spate spatune spatelle, chi sto che barre, chi le che spita, chi camme, non le chi candrita, chi cotenaglie, chi che mazze.

de paraje e raie petrose, sarà chi d'endice da chiato, scurmatone allitterato, pisci palumbe e piscatrice, cuocere, cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzuongole e murene, capodugli orche e ballene, capizzone a ogliareg, cifero, cuoccio, tracene e trenghe, treglie, tremole, trotte e spun, figaccio, pollo e laurea e tun, urbo, sercia e calamare, pisce, spade e stelle de mare, pisci palumbe e pisci martiel, boccatore e ceceniel, capichiove, guarracino, cannoli,

tarpe, scarpule, coppole con le scarpe, sconciglia, gambere, la gorgia, penne, rompino con le poste, capi, sari, anguilla, pesce, grosso e piccerilla, d'ogni cede nazione, tandillo, tante più tante tandone, quante botte, mamma mia, che se devono arrabbiare.

mamma de candame so già strappato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, graziosa e bell'udienza, finché sorchi una mezza de seie, con la salute de lui.